0: State ascoltando Radio Studio Play. Ogni domenica dalle ore 10:30, i più belli d'Italia con Max Martinelli. Alle 14, Exclusive Dance Chart con Max Martinelli. Alle 15, Me and Blues con Gianfranco Piria. Alle 20, Infrasuoni con Fabio Sullintano. E alle 21, Next Level con Fabio Amoroso e Ludmila Martiniuk. Buona domenica insieme a noi, voi e lei, Radio Studio Play.
1: Sono le 2:02.

Stai ascoltando Radio Studio Play. Visita il nostro sito www.radiostudioplay.altervista.org. Entra in chat e sei dei nostri.

altro che il Luna Park, altro che il cinema, altro che internet, altro che l'opera, altro che il Vaticano, altro che Superman, altro che chiacchiere.

0: saper suonare, è bello vivere, anche se si sta male. Volevo dirtelo, perché ce l'ho nel cuore, son sicurissimo, amore.
1: State ascoltando la notte musicale di Radio Studio Play. Solo per te, i più grandi successi di ieri e di oggi.
2: Pronto? Oh, Guido, sono Zeman.
3: Vai bello.
2: Oh, ieri sera mi sono troppo innamorato.
3: Tanto per cambiare.
2: Oh, no. Beccato una tipa, una rossa da paiura.
3: No, come una rossa? Anch'io ho beccato una rossa ieri pomeriggio. Sai da cosa nasce cosa, l'ho invitata a cena, la sera sono...

vita nasconde un senso più profondo di questo immobile transitare, di questo girare in tondo. E dimmi che questi giorni hanno uno scopo preciso, che c'è un disegno superiore, che non tutto è stato deciso.

E dimmi che questo amore non ha momenti scontati, che questo fiume da superare non ci ritrova cambiati. E dimmi che il mio dolore è solo un altro passaggio, un altro peso da sopportare con rinnovato coraggio.

0: Ciao belli, sono Max Martinelli. Avete voglia di fare tanti saltelli? Allora vi aspetto su Radio Studio Play con la classifica dance nazionale, la Exclusive Dance Chart. Su Radio Studio Play, sabato e domenica alle 14. Cercaci su loud.fm/studioplay.
1: Exclusive Dance Chart.
2: Exclusive Dance Chart.
3: Siete all'ascolto di Radio Studio Play, www.radiostudioplay.altervista.org.

cosa fai? Scappi già. Dammi il tempo di un caffè. Non ce n'è, non ce n'è.

tra me e te, fantasia, giochi aperti e grandi idee. Che cos'è? Dillo tu.

vita nasconde un senso più profondo di questo immobile transitare, di questo girare in tondo. E dimmi che questi giorni hanno uno scopo preciso, che c'è un disegno superiore, che non tutto è stato deciso.

E dimmi che questo amore non ha momenti scontati, che questo fiume da superare non ci ritrova cambiati. E dimmi che il mio dolore è solo un altro passaggio, un altro peso da sopportare con rinnovato coraggio.

0: State ascoltando Radio Studio Play. Ogni domenica dalle ore 10:30, i più belli d'Italia con Max Martinelli. Alle 14, Exclusive Dance Chart con Max Martinelli. Alle 15, Me and Blues con Gianfranco Piria. Alle 20, Infrasuoni con Fabio Sciullintano. E alle 21, Next Level con Fabio Amoroso e Ludmila Martiniuk. Buona domenica insieme a noi, voi e lei, Radio Studio Play.
1: Sono le 3:02.

su una mano fino alle fondo, su su su, quanta gente.

0: brividi!
1: State ascoltando la notte musicale di Radio Studio Play. Solo per te, i più grandi successi di ieri e di oggi.
2: Stai ascoltando Radio Studio Play. Visita il nostro sito www.radiostudioplay.altervista.org. Entra in chat e sei dei nostri.

seduti in macchina, col freno a mano che fa da sipario. Il tuo telefono squilla nel momento sbagliato.

Ed ogni volta che parlo di te, sì, perché a volte io parlo di te, dell'armadio che è un casino, delle cialde, del caffè. Ma questa cosa che sembri distratta, mi piace un sacco che sembri distratta, quando lasci tutto acceso e sembra di essere a New York, Parigi.

0: sarà il mare.
1: State ascoltando Radio Studio Play. La notte musicale, le canzoni che ami di più.

0: Ciao belli, sono Max Martinelli. Avete voglia di fare tanti saltelli? Allora vi aspetto su Radio Studio Play con la classifica dance nazionale, la Exclusive Dance Chart. Su Radio Studio Play, sabato e domenica, alle 14. Cercaci su loud.fm/studioplay.
1: Exclusive Dance Chart.
2: Exclusive Dance Chart.
0: Starten.

0: State ascoltando Radio Studio Play. Ogni domenica dalle ore 10:30, i più belli d'Italia con Max Martinelli. Alle 14, Exclusive Dance Chart con Max Martinelli. Alle 15, Me and Blues con Gianfranco Piria. Alle 20, Infrasuoni con Fabio Sciullintano. E alle 21, Next Level con Fabio Amoroso e Ludmila Martiniuk. Buona domenica insieme a noi, voi e lei, Radio Studio Play.
1: Sono le 4 e 2 minuti.

che c'è da dire? In situazioni come questa in precedenza mi ero sempre abituato a girarmi e fuggire. Lo faccio con stile, come se avessi sempre avuto più paura di avere successo, quindi in casi come questo quasi preferissi fallire, o meglio morire.

Odio questa città. Sappiamo che la vera vita è altrove. Tu fai progetti, ne hai una lista. E poi la vita fa quello che vuole. C'è qualcosa che non va in me. È proprio come fossi due persone. E uno odia l'altro suo sé. Hanno in comune soltanto il dottore. Cose noiose, ti scoccia che te ne parlo. Vorresti essere a un tavolo con la boccia nel ghiaccio. Tutti che fanno certi short, tutti così estroversi. Poi dove conta più esserci che divertirsi tanto. Cercando un punto fermo, qualcosa che sia per sempre. Siamo pieni di tutto però non lasciamo niente. Non sarei così noioso se non mi sentissi così solo. Che ci faccio qui, cosa c'entro con loro?

tuoi amici, vedi dove ti porta. Io già vedo che fingi, che ti accontenti per forza. Non sarei così noioso se non mi sentissi così solo. Che ci faccio qui, cosa c'entro con loro?

convenienza, però si inizia sempre con e si finisce senza. Restare imprigionato qui è una nuova partenza. Ho avuto già due vite, ora ne inizio una terza. E sono stanco di parlare di com'è con te. Vorrei parlare di come potrebbe essere, non essere noioso, non sentirmi più solo, stare bene così, senza un posto nel mondo. Mi chiama.

0: State ascoltando Radio Studio Play. La notte musicale, le canzoni che ami di più. Exclusive
1: Dance Chart. Ciao belli, sono Max Martinelli. Avete voglia di fare tanti saltelli? Allora vi aspetto su Radio Studio Play con la classifica dance nazionale, la Exclusive Dance Chart. Su Radio Studio Play, sabato e domenica, alle 14. Cercaci su loud.fm/studioplay.
2: Exclusive Dance Chart.

tutti i ragazzi disastrati, venuti su dritti, che vivono in case cadenti, tra le rovine delle loro famiglie, una laurea d'onore. A te, che sei la più forte.

cosa cerchi di fare. A volte mi respingi perché alla fine ti somiglio. E io so che con una così o ci fai la guerra oppure ci fai un figlio. Sai, mi chiedevo come ho fatto a convincerti quando non ti conoscevo. Perché la paura nel grosso dei casi può essere motore o può essere freno. Non so

0: mondo è tuo, se fa buio il mondo è fluo.
1: State ascoltando Radio Studio Play. Ogni domenica dalle ore 10:30, i più belli d'Italia con Max Martinelli. Alle 14, Exclusive Dance Chart con Max Martinelli. Alle 15, Me and Blues con Gianfranco Piria. Alle 20, Infrasuoni con Fabio Sullintano. E alle 21, Next Level con Fabio Amoroso e Ludmila Martiniuk. Buona domenica insieme a noi, voi e lei, Radio Studio Play.
2: Sono le 5:03.
3: Studio Play, la radio che vorrà.

Amo il mio silenzio e non comprendi quanto. Grazie per gli applausi, ma ho scelto l'amore. Questa è la mia vita, non dimenticarlo.

Stai ascoltando Radio Studio Play. Visita il nostro sito www.radiostudioplay.altervista.org. Entra in chat e sei dei nostri.

Stai ascoltando Radio Studio Play. Visita il nostro sito www.radiostudioplay.altervista.org. Entra in chat e sei dei nostri.

0: State ascoltando Radio Studio Play e il Buongiorno Musicale.
1: Hören Sie jetzt Radio Studio Play.
2: Come va? Cappellate, cornettino, crema. La mattina sempre nello stesso bar.

0: media per me,
1: due.
0: Una birra fai due,
1: tre.
0: Una media per lei,
1: due.
0: Una birra fai due,
1: tre.
0: Una media per me,
1: due.
0: Una birra fai due,
1: tre.
0: Una media per lei,
1: due.
0: Una birra fai due, tre.

0: birra fai due,
1: tre,
0: una media per lei,
1: due,
0: una birra fai due,
1: tre,
0: una media per me,
1: due,
0: una birra fai due,
1: tre,
0: una media per lei,
1: due,
0: una birra fai due,
1: tre.

0: This is the Formula One.
1: State ascoltando l'out.fm/studio play il buongiorno musicale.

0: State ascoltando Radio Studio Play, il buongiorno musicale, solo grandi successi.
1: He's so fucking annoying.

0: State ascoltando Radio Studio Play. Ogni domenica dalle ore 10:30, i più belli d'Italia con Max Martinelli. Alle 14, Exclusive Dance Chart con Max Martinelli. Alle 15, Me and Blues con Gianfranco Piria. Alle 20, Infrasuoni con Fabio Sullintano. E alle 21, Next Level con Fabio Amoroso e Ludmila Martiniuk. Buona domenica insieme a noi, voi e lei, Radio Studio Play.
1: Sono le 7:01.
0: Stai ascoltando Radio Studio Play. Il buongiorno musicale.

Stai ascoltando Radio Studio Play. Visita il nostro sito www.radiostudioplay.altervista.org. Entra in chat e sei dei nostri.

0: Ciao belli, sono Max Martinelli. Avete voglia di fare tanti saltelli? Allora vi aspetto su Radio Studio Play con la classifica dance nazionale, la Exclusive Dance Chart. Su Radio Studio Play, sabato e domenica, alle 14. Cercaci su loud.fm/studioplay.
1: Exclusive Dance Chart.

0: Studio Play, la radio che vorrà.
1: Stai ascoltando Radio Studio Play.
2: Firmato Blanchito. Quando il cielo si fa blu, penso solo a te. Chissà come stai lassù ogni notte. È blu celeste,

State ascoltando Radio Studio Play, il buongiorno musicale, solo grandi successi. Start and play.

0: State ascoltando Radio Studio Play. Ogni domenica dalle ore 10:30, i più belli d'Italia con Max Martinelli. Alle 14, Exclusive Dance Chart con Max Martinelli. Alle 15, Me and Blues con Gianfranco Piria. Alle 20, Infrasuoni con Fabio Sullintano. E alle 21, Next Level con Fabio Amoroso e Ludmila Martiniuk. Buona domenica insieme a noi, voi e lei, Radio Studio Play.
1: Sono le 8.
0: Stai ascoltando Radio Studio Play. Il buongiorno musicale.

0: State ascoltando il buongiorno musicale di Radio Studio Play. La radio che ti sveglia col sorriso.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Play. www.radiostudioplay.altervista.org.
2: Stai ascoltando Radio Studio Play.

Marte, tanta fatica per niente. Abbiamo tragitti da sfruttare, deserti di tempo in cui navigare, silenzi tonanti da cui ripartire, imparare a contare le pause e pensare. Ma quanto ti costa restare fermo? È forse già qui la tua terra straniera? Ci sono

0: State ascoltando Radio Studio Play. Il buongiorno musicale continua. Resta con noi.
1: Stai ascoltando Radio Studio Play. Visita il nostro sito www.radiostudioplay.altervista.org. Entra in chat e sei dei nostri.

0: Il buongiorno musicale continua, resta con noi, con voi con Radio Studio Play.
1: Buona domenica 4 ottobre 2026. La Chiesa ricorda il patrono d'Italia San Francesco d'Assisi e San Petronio. La luna è all'ultimo quarto. Il proverbio del giorno è «Meglio una cosa vista che 100 ascoltate». E si celebra la giornata della pace e della fraternità.

15 ottobre. Nel 1940 avveniva l'incontro del Brennero tra il primo ministro italiano Benito Mussolini e il capo nazista Adolf Hitler, che chiedeva supporto all'Italia contro gli inglesi. E nel 1957 l'Unione Sovietica metteva in orbita lo Sputnik, il primo

satellite artificiale intorno alla Terra. Nel 1964 si teneva l'inaugurazione del tratto Chiusi-Orvieto, che completava l'autostrada del Sole da Milano a Napoli. Nel 1974 la Fiat annunciava la messa in cassa integrazione per 65.000 dipendenti e la riduzione dell'orario di lavoro a 24 ore settimanali fino al 31 gennaio. 25 anni fa, nel 2001, in seguito agli attentati dell'11 settembre, gli Stati Uniti invocavano la mutua difesa del Patto Atlantico. Era la prima volta dall'istituzione della NATO nel 1949. Nel 2007 il ministro Tommaso Padoa-Schioppa, parlando di figli adulti che vivono con i genitori, usava l'aggettivo bamboccioni, termine che fece discutere, ma che è poi rimasto nell'uso comune. Nel 2021 a Genova una gigantesca alluvione colpiva la zona di Rossiglione, dove in 24 ore erano caduti 88 centimetri di pioggia per metro quadro, circa 42 milioni di metri cubi d'acqua. Nascevano il 4 ottobre, nel 1818 il patriota Ippolito...

0: il produttore musicale Alessandro Merli, noto come Takagi, nel 1973, il calciatore campione mondiale 2006 Mauro Camoranesi, nel 1976, quindi oggi cinquantenne, i cantanti Francesco Baccini, nel 1960, e Ignazio Boschetto de Il Volo, nato in questo giorno nel 1994. Ultima segnalazione per il 4 ottobre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: State ascoltando l'out.fm/studio play il buongiorno musicale.

0: Radio Studio Play. Il buongiorno musicale.
1: Exclusive Dance Chart. Ciao belli, sono Max Martinelli. Avete voglia di fare tanti saltelli? Allora vi aspetto su Radio Studio Play con la classifica dance nazionale, la Exclusive Dance Chart. Su Radio Studio Play, sabato e domenica, alle 14. Cercaci su loud.fm/studioplay.
2: Exclusive Dance Chart.

0: voglia di non vederti più.
1: State ascoltando Radio Studio Play. Ogni domenica dalle ore 10:30, i più belli d'Italia con Max Martinelli. Alle 14, Exclusive Dance Chart con Max Martinelli. Alle 15, Me and Blues con Gianfranco Piria. Alle 20, Infrasuoni con Fabio Sciullentano. E alle 21, Next Level con Fabio Amoroso e Ludmila Martiniuk. Buona domenica insieme a noi, voi e lei, Radio Studio Play.
2: Sono le 9:02.

State ascoltando Radio Studio Play, è il buongiorno musicale.

State ascoltando Radio Studio Play. Il buongiorno musicale continua. Resta con noi.

0: tutta la giornata. Non
1: ti preoccupare.
0: Aspetta un pochettino, dai.
2: Quella parte che secondo me l'ho già visto, ma è molto
1: no, ma fidati, da quella parte c'è una bellissima.
2: Io l'ho visto lì.
0: Che c'ho?

0: 4, 5, 6, al sicuro non sei.
1: I like that.

Guardo dal telescopio l'universo femminile. Scrivo fine in un secondo, se in te c'è un secondo fine. Lo so, è brutto da pensare. Mi aspetto che ti piaccia stare sotto le coperte, non sopra le copertine. L'amore a prima vista è un sentimento splendido. Mi ha detto un indovino che legge le carte di credito. Vomito, amore tossico. Per me sei stata il mio primo bacio. Sulla bocca.

che mi ami, potrei persino crederci. E tutte le tue amiche fanno un muro da spavento. I miei tatuaggi non sono di loro gradimento. Io sono sporco all'esterno, ma giudicare le apparenze è l'atteggiamento tipico.

volte Dio che sbaglia la tua ordinazione. Per questo se chiudi una porta si apre un burrone. Sei il mio punto debole, la mia causa di forza maggiore. Un senso di rivoluzione, un golpe al cuore. Più truccata di un appalto su uno scorcio suggestivo. Se ti guardo luci spente sei un tramonto abusivo. Inverti lo schema e cambia anche il teorema. Prima eri un problema di cuore, ora

0: Il buongiorno musicale continua, resta con noi, con voi con Radio Studio Play.
1: Salve amici, ben ritrovati con l'appuntamento settimanale di Radio Studio Play, la classifica italiana 10 canzoni, 10 storie, un solo viaggio nella musica italiana più ascoltata. Iniziamo il nostro viaggio ascoltando il brano che occupa la posizione numero 10.

Il nostro viaggio continua, sempre su Radio Studio Play, ascoltando la classifica italiana dei 10 brani italiani più ascoltati su Radio Studio Play. Ora ascoltiamoci il brano che occupa posizione numero 9, questa settimana.

0: State ascoltando la classifica italiana di Radio Studio Play. Salendo di una posizione ora andiamo ad ascoltare il brano che questa settimana occupa la posizione numero 8.
1: Senti il silenzio che c'è là fuori.

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: State ascoltando la classifica italiana di Radio Studio Play. Siamo a metà classifica. Il nostro viaggio attraverso i brani italiani più ascoltati continua con la posizione numero 6.

Continua il viaggio attraverso la classifica italiana di Radio Studio Play. Ci stiamo avvicinando ai piedi del podio. Ora ascoltiamoci il brano che occupa questa settimana la posizione numero 4.

State ascoltando la classifica italiana di Radio Studio Play. Ascoltiamo il brano che occupa il podio. La medaglia di bronzo, il brano che occupa la posizione numero 3.

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.

Il nostro viaggio settimanale sta quasi per terminare e siamo vicinissimi alla vetta della classifica italiana di Radio Studio Play. Andiamo ad ascoltare il brano che occupa il podio. Siamo giunti alla posizione numero 2.

State ascoltando la classifica italiana di Radio Studio Play. Siamo arrivati in vetta, alla posizione numero 1, la canzone italiana più ascoltata questa settimana su Radio Studio Play.

0: Avete ascoltato la classifica italiana di Radio Studio Play. Il nostro viaggio settimanale finisce qui. Appuntamento alla prossima settimana. Per una nuova classifica dei 10 brani italiani più ascoltati su Radio Studio Play, un abbraccio da noi, voi, lei, Radio Studio Play.
1: State ascoltando il buongiorno musicale di Radio Studio Play. La radio che ti sveglia col sorriso. State ascoltando Radio Studio Play. Ogni domenica dalle ore 10:30, i più belli d'Italia con Max Martinelli. Alle 14, Exclusive Dance Chart con Max Martinelli. Alle 15, Me and Blues con Gianfranco Piria. Alle 20, Infrasuoni con Fabio Sollentano. E alle 21, Next Level con Fabio Amoroso e Ludmila Martiniuk. Buona domenica insieme a noi, voi e lei, Radio Studio Play.
2: Sono le 10 e 7 minuti.
1: Stai ascoltando Radio Studio Play. Il buongiorno musicale. State ascoltando Radio Studio Play. Il buongiorno musicale. Solo grandi successi. Radio Studio Play. Il buongiorno musicale. State ascoltando l'out.fm/studioplay il buongiorno musicale.

0: Radio Play, la radio che vorrei.
1: Stai ascoltando Radio Studio Play. Visita il nostro sito www.radiostudioplay.altervista.org. Entra in chat e sei dei nostri.

0: Il buongiorno musicale continua, resta con noi, con voi con Radio Studio Play.
1: Buona domenica 4 ottobre 2026. La Chiesa ricorda il patrono d'Italia San Francesco d'Assisi e San Petronio. La luna è all'ultimo quarto. Il proverbio del giorno è «Meglio una cosa vista che cento ascoltate». E si celebra la giornata della pace, della fraternità e del dialogo tra appartenenti a culture e religioni diverse. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it.

0: Ricordiamo 800 anni fa, nel 1226, la morte di San Francesco d'Assisi, avvenuta il giorno precedente dopo il tramonto e annotata al giorno successivo come in uso nel Medioevo. 444 anni fa, nel 1582, entrava in vigore il calendario gregoriano voluto da Papa Gregorio XIII, per effetto del quale si passava direttamente dal 4 al 15 ottobre. Nel 1940 avveniva l'incontro del Brennero tra il primo ministro italiano Benito Mussolini e il capo nazista Adolf Hitler, che chiedeva supporto all'Italia contro gli inglesi. E nel 1957 l'Unione Sovietica metteva in orbita lo Sputnik, il primo satellite artificiale intorno alla Terra. Nel 1964 si teneva l'inaugurazione del tratto Chiusi-Orvieto, che completava l'autostrada del Sole da Milano a Napoli. Nel 1974 la Fiat annunciava la messa in cassa integrazione per 65.000 dipendenti e la riduzione dell'orario di lavoro a 24 ore settimanali fino al 31 gennaio. 25 anni fa, nel 2001, in seguito agli attentati dell'11 settembre, gli Stati Uniti invocavano la mutua difesa del Patto Atlantico. Era la prima volta dall'istituzione della NATO nel 1949. Nel 2007 il ministro Tommaso Padoa-Schioppa, parlando di figli adulti che vivono con i genitori, usava l'aggettivo bamboccioni, termine che fece discutere, ma che è poi rimasto nell'uso comune. Nel 2021 a Genova una gigantesca alluvione colpiva la zona di Rossiglione, dove in 24 ore erano caduti 88 centimetri di pioggia per metro quadro, circa 42 milioni di metri cubi d'acqua. Nascevano il 4 ottobre, nel 1818 il patriota e politico Francesco Crispi, nel 1943 l'attore e doppiatore Carlo Valli e nel 1949 il calciatore e allenatore Antonello Cuccureddu e lo scrittore Luis Sepúlveda. Sono nati oggi anche gli attori Antonello Fassari nel 1952 e Dakota Johnson nel 1989, il produttore musicale Alessandro Merli, noto come Takagi, nel 1973, il calciatore campione mondiale 2006 Mauro Camoranesi nel 1976, quindi oggi cinquantenne, i cantanti Francesco Baccini nel 1960 e Ignazio Boschetto de Il Volo, nato in questo giorno nel 1994. Ultima segnalazione per il 4 ottobre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Ben trovati, belle e belli d'Italia. Io sono Max Martinelli ed eccomi qui per una nuova puntata con i più belli della musica italiana. Perché anche quando cadono le foglie, è sempre l'amore che nelle belle canzoni italiane ci fa emozionare in ogni luogo e ad ogni età.
2: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Bravo Tiziano, tu sì che ci piaci. Canta il difficile equilibrio di trovare l'identità privata alla figura pubblica. Ferro dichiara anche: io non so fare le cose di nascosto e non so vivere due vite separate. Fingo e spingo, Tiziano Ferro, numero 10, apriamo così.
3: Il capo non mi ha visto affatto, stanco io ci credo. Cazzo, se sei bianco sembri fatto, togliti sto viso sfatto. Circa 20.000 buone ragioni per star zitto e restare in fila. E non importa la cura, la soglia del dolore. La tua gente ti aspetta e ti rispetta con la stessa voglia e lo stesso fuoco.

0: i più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Hola los amigos, numero 9. E questo sì che bravo, in America del Sud ha conquistato davvero tutti, lo hanno reso super famoso Ruggero, che torna in Italia con Notti Italiane. Ruggero, posizione numero 9.

0: stupendi.
1: I più belli tornano tra poco.
2: Solo i più belli.
3: Radio Studio Play. Il buongiorno musicale. State ascoltando l'out.fm/studioplay il buongiorno musicale.
2: Sono i più belli.
1: Quante volte abbiamo sentito parlare di problemi di coppia? Beh, i problemi si superano insieme, soprattutto quando si cammina su binari paralleli e ad opera completata ci si sente l'uno l'altra metà della stessa mela. Luciano Ligabue ci regala da Dedicato a noi, Metà della mela. Era l'anno 2023. Abbiamo

0: I dischi italiani più belli della settimana nei Più Belli d'Italia, un programma di Max Martinelli.
1: Complimenti a Marrakesh, che dentro È finita la pace ci ha messo il sample di Ivan Graziani con Canzone triste. In questa song il rapper racconta il disagio di vivere in un mondo dominato dal consumismo, dalla propaganda e dall'incertezza esistenziale. Marrakesh, è finita la pace.

cane. Quale? Vendo un monolocale, free da redare, qui nel torace. Quante smancerie fai? Mangi, caghi, respiri, bugie, sai.

I tuoi occhi non sono più capaci di distinguere cos'è realtà. Ci saranno tante stati, ma una come quella non ritornerà. Taci la tua umanità, piace all'unanimità. E mi sto chiedendo se anche tu in realtà non sei.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: State ascoltando Radio Studio Play, il buongiorno musicale. Solo grandi successi.
1: Solo i più belli.
0: Ci siamo davvero innamorati di questa canzone di Nycock. Quando tornerai a un ritornello da cantare a squarciagola, numero 6.

0: i più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Beato lui che viaggia tra l'America e l'Alaska. Cesare Cremonini ci regala Alaska Baby. La metafora dell'Alaska simboleggia la luce e la purezza ritrovate. Cremonini suona in quinta i più belli.

0: I più belli d'Italia con Max Martinelli, i 10 più forti.
1: Ecco Angelina Mango, il singolo Velo sugli occhi è considerato il manifesto di Caramè, il suo ultimo album. Quando perdiamo lo sguardo puro che si aveva da bambini, appare come un velo sui nostri occhi. Resta però la voglia di vivere, accettando i propri difetti e le imperfezioni, e fare soprattutto le mille cazzate, quelle che non abbiamo ancora fatto. Angelina Mango, ai più belli, Velo sugli occhi.
2: Ora come glielo...

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: State ascoltando il buongiorno musicale di Radio Studio Play. La radio che ti sveglia col sorriso. State ascoltando Radio Studio Play. Ogni domenica dalle ore 10:30, i più belli d'Italia con Max Martinelli. Alle 14, Exclusive Dance Chart con Max Martinelli. Alle 15, Me and Blues con Gianfranco Piria. Alle 20, Infrasuoni con Fabio Sciollentano. E alle 21, Next Level con Fabio Amoroso e Ludmila Martiniuk. Buona domenica insieme a noi, voi e lei, Radio Studio Play.
3: Sono le 11:08.
2: Stai ascoltando Radio Studio Play. Il buongiorno musicale.
1: Sono i più belli.
0: Siamo tra le prime quattro, è lì che troviamo Ermal Meta. La nuova canzone è Io ti conosco. L'artista celebra l'amore autentico e inaspettato e si sta preparando a due eventi live tra dicembre 2025 e gennaio 2026. Ermal Meta, Io ti conosco. Ai più belli, è in quarta.

0: I più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Ciao belli!
2: Piani alti, gradino più basso del podio per Annalisa, posizione numero 3. Ecco esibizionista, ritmo che cattura, tono scanzonato e un brano pieno di ironia pungente. E lei, Annalisa, la numero 3 dei più belli.

0: Solo i più belli. Con Max Martinelli.
1: In classifica ormai da diverso tempo salgono, scendono, si piazzano questa settimana niente po' di meno che in seconda. Gioantile e Fabri Fibra cantano Milano Baby, numero 2.
2: Il tuo cuore è l'area C, dimmi dove parcheggiare, se mi mandi via da qui, testa coda in tangenziale. Questa vita non è un film, è una

0: Protagonisti e più belli in questa puntata: Emma, Marrakesh, Faber Fibra, Annalisa, Ermalmeta, Cesare Cremonini, Naikok, Ligabue, Ramazzotti, Ruggero. Per voi adesso
1: la numero uno.
0: La brutta storia di Emma sfreccia in vetta, numero uno. Una canzone che è stata scritta insieme ad Olly e Giulia racconta la fine di una storia d'amore intrecciando malinconia e consapevolezza di un amore passato. Brava Emma, brutta storia, è la più forte.

Nuove entrate, vecchie glorie, tanta bella varietà di voci e di atmosfere. Anche questa puntata è scivolata via con i più belli. Mox Martinelli vi manda un caro saluto e un abbraccio. Ci sentiamo presto. Appuntamento alla prossima.

0: State ascoltando Radio Studio Play. Il buongiorno musicale continua, resta con noi.
1: State ascoltando Radio Studio Play. È il buongiorno musicale.

0: C'est mon dernier mot.
1: Il buongiorno musicale continua. Resta con noi, con voi, con Radio Studio Play.
2: Thank you.

0: State ascoltando Radio Studio Play, il buongiorno musicale, solo grandi successi.
1: Hören Sie jetzt Radio Studio Play.
2: Siete all'ascolto di Radio Studio Play, www.radiostudioplay.altervista.org.
3: Ero un po' accelerato, ero a 100 perché mi stavi avverato. Ho camminato fino alla spiaggia, sono andato in spiaggia, non mi stavo passando, vedevo anzi che mamma, e quando ho visto che aumentavo ho preso 5
4: voci. Tu lo sai, la gelosia come ci fotte. Dove vai? Come ti bruci questa notte?

0: mi ero menato, e ho camminato fino alla spiaggia, sono andato in spiaggia, non mi stanno passando, vedevo anzi che aumentava, e quando ho visto che aumentava ho preso 5 gocce.
1: Tu lo sai, la gelosia come ci fotte, e dove vai? Come ti bruci questa notte?

sa che non ci credo. E poi ci siamo lasciati, fottuti e rivisti. E poi ci siamo baciati nei posti più tristi. Ancora addosso il tuo sapore, mi lasci sempre un buon sapore, mi lasci sempre un buon

0: Ciao belli, sono Max Martinelli. Avete voglia di fare tanti saltelli? Allora vi aspetto su Radio Studio Play con la classifica dance nazionale, la Exclusive Dance Chart. Su Radio Studio Play, sabato e domenica alle 14. Cercaci su loud.fm/studioplay.
1: Exclusive Dance Chart.

0: Il buongiorno musicale continua, resta con noi, con voi con Radio Studio Play.
1: Buona domenica 4 ottobre 2026. La Chiesa ricorda il patrono d'Italia San Francesco d'Assisi e San Petronio. La luna è all'ultimo quarto. Il proverbio del giorno è «Meglio una cosa vista che 100 ascoltate». E si celebra la giornata della pace, della fraternità e del dialogo tra appartenenti a culture e religioni diverse. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Ricordiamo 800 anni fa, nel 1226, la morte di San Francesco d'Assisi, avvenuta il giorno precedente dopo il tramonto e annotata al giorno successivo come in uso nel Medioevo. 444 anni fa, nel 1582, entrava in vigore il calendario gregoriano voluto da Papa Gregorio XIII, per effetto del quale si passava direttamente dal 4 al 15 ottobre. Nel 1940 avveniva l'incontro del Brennero tra il primo ministro italiano Benito Mussolini e il capo nazista Adolf Hitler, che chiedeva supporto all'Italia contro gli inglesi. E nel 1957 l'Unione Sovietica metteva in orbita lo Sputnik, il primo satellite artificiale intorno alla Terra. Nel 1964 si teneva l'inaugurazione del tratto Chiusi-Orvieto, che completava l'autostrada del Sole da Milano a Napoli. Nel 1974 la Fiat annunciava la messa in cassa integrazione per 65.000 dipendenti e la riduzione dell'orario di lavoro a 24 ore settimanali fino al 31 gennaio. 25 anni fa, nel 2001, in seguito agli attentati dell'11 settembre, gli Stati Uniti invocavano la mutua difesa del Patto Atlantico. Era la prima volta dall'istituzione della NATO nel 1949. Nel 2007 il ministro Tommaso Padoa-Schioppa, parlando di figli adulti che vivono con i genitori, usava l'aggettivo bamboccioni, termine che fece discutere, ma che è poi rimasto nell'uso comune. Nel 2021 a Genova una gigantesca alluvione colpiva la zona di Rossiglione, dove in 24 ore erano caduti 88 cm di pioggia per metro quadro, circa 42 milioni di metri cubi d'acqua. Nascevano il 4 ottobre, nel 1818 il patriota e politico Francesco Crispi, nel 1943 l'attore e doppiatore Carlo Valli e nel 1949 il calciatore e allenatore Antonello Cuccureddu e lo scrittore Luis Sepúlveda. Sono nati oggi anche gli attori Antonello Fassari nel 1952 e Dakota Johnson nel 1989, il produttore musicale Alessandro Merli, noto come Takagi, nel 1973, il calciatore campione mondiale 2006 Mauro Camoranesi nel 1976, quindi oggi cinquantenne, i cantanti Francesco Baccini nel 1960 e Ignazio Boschetto de Il Volo, nato in questo giorno nel 1994. Ultima segnalazione per il 4 ottobre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
0: State ascoltando l'out.fm/studioplay. Buongiorno musicale.
2: No, è provocazione. Ma da sempre le rivelazioni sono la sua firma. Al Festival di Sanremo torna Achille Lauro.

Radio Play, la radio che vorrà.

0: Sorry.
1: No.

0: Ciao belli, sono Max Martinelli. Avete voglia di fare tanti saltelli? Allora vi aspetto su Radio Studio Play con la classifica dance nazionale, la Exclusive Dance Chart. Su Radio Studio Play, sabato e domenica alle 14. Cercaci su loud.fm/studioplay.
1: Exclusive Dance Chart.

Alla scoperta delle tante novità della Exclusive Dance Chart in questo terzo aggiornamento di marzo 2026. Numero 14. Facciamoci sferrare dal tocco magico di Fared Down. Basso ipnotico, sample vocale e soul che entrano dritto in testa. Un ritmo serrato e una classe da vendere per lui. Fared Down, Serious. Oh, diventiamo seri? Ma dai, divertiamoci. Numero 14.

0: Exclusive Dance Chart.
1: Ciao Luisa, arriva la numero 13, mettiamoci comodi oppure no? Tutti in piedi, come ci aggiustiamo? Perché qui c'è il re della Latin House, Mr. Ugel, insieme a Solto che ci travolge in Jamaican Bam Bam. Un mix letale di Groove House, parti esclusivi, profumo di mare, la traccia più cool del pianeta sa come farci ballare. Jamaican Bam Bam, numero 13.

State ancora ondeggiando con Ugel e Solto in Jamaican Bam Bam, beh, alla numero 13. Ma attenzione, i prossimi due ci porteranno i dischi caldi della settimana, ma andiamo per ordine. Ecco il classico uno dietro l'altro, il back to back. La numero 11 è un ritorno incredibile con l'energia pura di Tiesto e la voce di Brianna Grace. Il viaggio è in Beautiful Places. E in undicesima c'è Dino Leroy, un ultimo singolo davvero intrigante con un riff potente e una tensione crescente in Falling Deeper. Exclusive Dance Chart, senti come suona.

Madonna, messie, voilà la numero 10. Eccoci servito il nuovo reggaeton di Elettra Lamborghini. Curve pazzesche, tanta energia. Inizia la festa. E con lei l'allegria non va più via. Numero 10, Exclusive Dance Chart, Elettra Lamborghini. Voilà, la classifica giusta. E questa qua, Exclusive.

0: Chart.
1: Alla Exclusive Dance Chart, il ritmo ci ribalta e l'anima si esalta. Number 9, una hit che butta tutto all'aria e mette tutto sotto sopra. Upside Down, ha un groove moderno fra nostalgia e futuro. Siete avvisati, Jane e Boysen e Dave Guetta ci fanno divertire in Upside Down. Posizione numero 9.

Alla numero 8 della Exclusive Dance Chart, il vincitore di Sanremo 2026, Sal Da Vinci. Niente dubbi, solo tanta poesia. Qui l'amore fa rima con l'armonia. Un pezzo che fa scoccare la scintilla. La carezza della voce di Sal accende e non vacilla. Per sempre sì, numero 8 di Balzanelli, la version.

sì. Come al solito, grandi personaggi dal mondo della dance alla Exclusive Dance Chart. Talisa, Ferry Down, Ugel, Tiesto, Dino Leroy, Jaden Boys and David Guetta, Sal Da Vinci. Per noi adesso è arrivato il momento di accendere la macchina dei ricordi. Ecco, il disco flashback. Disco flashback. Per il disco flashback di questa settimana, beh, creiamo la giusta atmosfera da party in Costa Azzurra e lo facciamo tra filastrocche, un bel coro di giovanissimi e un basso che scuote le ossa. Popo

0: piccola pausa, mi raccomando, facciamo veloce. Torniamo tra poco, voi non scappate. Exclusive Dance Chart.
1: State ascoltando il pomeriggio musicale di Radio Studio Play. Alza il volume.

Umbertone, dai, vai ai piatti. Allora, eccolo con Mark and Cremont a divertirsi insieme alla Brancale The Colors in una version davvero speciale, remix di Balzanelli, Jerry DJ e Michelle per Partenope. Disco

seconda settimana di permanenza per la nuova traccia di Jennifer Lopez, Everything Fine. Song diventata un trend virale sui social grazie all'ottimo lavoro in produzione del DJ brasiliano Alok. Exclusive Dance Chart, il ritmo che fa la differenza.

Torino, vai al Mix and Play, due in sequenza che ci porteranno tra le prime quattro posizioni. Ma subito numero 6, gli zombie di Dino Brown e Melody Castellari fanno battere a tempo le mani. E in quinta, successo mondiale per gli olandesi Another, la loro Talk to You, Exclusive Dance Chart, tu ci piaci di più.

Anche in questo caldo agosto 2026 regaliamo emozioni in chart number 4. Ecco una versione speciale dance dal canto d'amore di Angelina Mango e Marco Mengoni. E suona davvero bene il remix di Ada, la posizione number 4, exclusive.

Number 3, Olimpo. Pura energia in terza con i The Bausa. Si ascoltano, si ballano ovunque. Beat up tempo, vocalità coinvolgente, sfumature jazz. Per voi c'è Magnetic, The Bausa. Numero 3, Exclusive Dance Chart.

Max Martinelli, in questa seconda parte protagonisti sono stati Alok, Dino Brown, Another, 54 Ultra, Angelina Mango, Marco Mengoni, The Bowser, Yugel. Decretiamo ufficialmente la più forte di questa settimana. Number one. La numero uno per questo nuovo aggiornamento del mese di agosto 2026 della Exclusive la firma ancora Ugel con la splendida Ultra Nate. A confermarsi in prima c'è Moving to the Sun. Disco estate 2026, numero 1,

0: Nuove hit, nuove emozioni nel prossimo appuntamento con la Exclusive Dance Chart. Grazie per aver ballato e cantato con noi. Vi aspetto. Saluti da Max Martinelli. Grazie a Paolo Mariani e Isabi DJ. Exclusive Dance Chart.
1: State ascoltando Radio Studio Play. Ogni domenica dalle ore 10:30, i più belli d'Italia con Max Martinelli. Alle 14, Exclusive Dance Chart con Max Martinelli. Alle 15, Me and Blues con Gianfranco Piria. Alle 20, Infrasuoni con Fabio Sullentano. E alle 21, Next Level con Fabio Amoroso e Ludmila Martiniuk. Buona domenica insieme a noi, voi e lei, Radio Studio Play.

Ben trovati amici, questa è una nuova puntata di Me and Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Ormai gli album postumi rappresentano una consuetudine nel panorama musicale moderno, ma quando si tratta di rendere pubblico del materiale di rilevante valore artistico e non solamente scialacquate raccolte di brani registrati in studio solo per fare botteghino. Lo stile di Magic Slim rimane ancorato a quella corrente di Chicago che ha caratterizzato il genere dopo Muddy Waters, un repertorio frutto di una conoscenza limitata in materia. Per voi Magic Slim e la sua band Me and Blues. Mama.

Restiamo sempre a Chicago e parliamo di Lonnie Brooks, che aggiunge con naturalezza un tocco di rhythm and blues al suo blues urbano e grintoso. Le urla, i ringhi e il modo di suonare di Brooks guidano riff di chitarra ben piazzati su una sezione ritmica solida e senza fronzoli. Brooks amplia le forme tradizionali del blues aggiungendo elementi pop, rock e funk per rendere il tutto più interessante. Se vi piace il blues duro, rumoroso e con un pizzico di umorismo, Lonnie è il migliore. Questo è un famosissimo brano, si chiama Don't Take Advantage of Me, per voi Lonnie Brooks, Me and Blues.

chitarrista e cantante blues statunitense, figura chiave del West Side di Chicago, attivo dagli anni 50, autore della famosissima All Your Love e interprete di classici come I Can't Wait You Baby, noto per il fraseggio pulito, l'uso mancino della chitarra e la voce dalle tinte soul, ha contribuito a definire il suono della West Side. Questo è Otis Rush con Hold Your Train, qui a Me and Blues, Otis Rush.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Music, power.
2: Hi there, Ted, what you say?

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: È sempre Me and Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. La leggenda del blues rock abbandona le sue esplosive performance con la band al completo per dedicarsi a un folk blues acustico altrettanto intenso e introspettivo con l'album Naked Truth. La sua rinomata abilità chitarristica e la sua voce rock e appassionata sono pienamente in mostra in 9 brani originali e inediti e in versioni rispettose, ma al contempo piene di energia. Parlo di Tinsley Arias, che interpreta ogni brano con intimità schietta del miglior blues acustico. Questa è la famosa Dear Little Blues, un brano famoso di Son House. Tinsley Arias a Me and Blues.

Sempre Mian Blues, sempre in compagnia del sottoscritto Gianfranco Piria. Di solito quando si pensa a chitarristi di blues bianco ci si immagina blues fumanti ed elettrici, dove le Gibson e le Fender fanno fischiare gli amplificatori. Con John Campbell non è proprio così, poiché il nostro si è sempre appoggiato a chitarre particolari, in particolar modo una splendida Gibson Southern Jumbo acustica del 1952. Il blues di John Campbell ha una forza diversa, più sottile, più leggera. John Campbell qui a Mian Blues.

seeing him no big thing. Well, she said she did no wrong,

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Vi ricordo che questo è sempre Me and Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Verso la fine degli anni 90 il giovanotto aprì una serie di concerti per un tour estivo del re del blues. Una consacrazione a tutti gli effetti, un legame rimasto vivo nonostante le loro vite artistiche, hanno viaggiato su binari diversi raccogliendo successi però planetari. La cotta di Joe Bonamassa verso il British Blues ha avuto però il suo peso, ma non ha mai messo in discussione il ricordo di quell'esperienza con B.B. King. Nel settembre, infatti, del 2025, Bonamassa percepisce che nell'aria c'era una penuria di progetti per celebrare il centenario della nascita del grande re del blues. Direi proprio un sacrilegio. Decise così, insieme al suo fidato amico Joe Smith, di produrre un faraonico tributo, forse un disco mai realizzato per un artista blues. Si chiama B.B. King's Blue Summit. Lo definirei l'arca di Joe. Per voi, qui a Me and Blues.

registrato originariamente agli Ultra Tone Studios in California, Time sfodera il grande Taj Mahal in un tandem con la fidata Phantom Blues Band, una partnership trentennale che, catturando chimica e profusione con un linguaggio condiviso che finisce per attraversare ritmi reggae groove di New Orleans e tante altre cose come il blues rhythm and blues. Questa è You Put the Whammy on Me, Taj Mahal, che torna spesso ultimamente nei nostri studi.

0: you put the whammy on me.
1: Sempre Mian Blues, sempre in compagnia del sottoscritto Gianfranco Piria. Il bluesman Brian Lee presenta ospiti di prim'ordine, amici di lunga durata in My Lady Don't Love My Lady, un album blues stellare direi, con performance leggendarie di Buddy Guy, Kenny Way Shepherd, che è stato poi a sua volta l'allievo di Brian agli inizi della sua carriera. Una presenza importante è stata anche quella del pianista David Max, il cui stile intuitivo si fonde perfettamente con quello di Brian Lee. Poi il chitarrista Duke Robina, che ha anche prodotto magistralmente la sessione del suo studio nel Rhode Island. Questa è la famosissima Reconcile Me, Brian Lee e i suoi amici qui a Mian Blues.

Si conclude così un'altra puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, che come al solito, prima di salutarvi, vi ricorda sempre che i sogni muoiono all'alba, i bluesmen vivono in eterno. A presto amici, a prestissimo con Me and Blues.

0: State ascoltando Radio Studio Play, il pomeriggio musicale, solo i più grandi successi. State ascoltando il pomeriggio musicale di Radio Studio Play. Alza il volume.
1: Sono le 15 e 55 minuti.
0: State ascoltando Radio Studio Play, il pomeriggio musicale, solo i più grandi successi. State ascoltando Radio Studio Play. Ogni domenica dalle ore 10:30, i più belli d'Italia con Max Martinelli. Alle 14, Exclusive Dance Chart con Max Martinelli. Alle 15, Me and Blues con Gianfranco Piria. Alle 20, Infrasuoni con Fabio Sciullintano. E alle 21, Next Level con Fabio Amoroso e Ludmila Martiniuk. Buona domenica insieme a noi, voi e lei, Radio Studio Play.
1: Sono le 15 e 56 minuti.

0: State ascoltando Radio Studio Play. Ogni domenica dalle ore 10:30, i più belli d'Italia con Max Martinelli. Alle 14, Exclusive Dance Chart con Max Martinelli. Alle 15, Me and Blues con Gianfranco Piria. Alle 20, Infrasuoni con Fabio Sollentano. E alle 21, Next Level con Fabio Amoroso e Ludmila Martiniuk. Buona domenica insieme a noi, voi e lei, Radio Studio Play.
1: Sono le 16 e un minuto.
2: Hören Sie jetzt Radio Studio Play.
3: Allora, vita, carichi? La facciamo rock, la facciamo. No, no, sente buono. Qua dietro c'è la magia. Adesso noi diventiamo rock, va bene? Dai, su. La facciamo tutta una cosa che col chitarrone, ciccia, la facciamo rock, ragazzi.

0: State ascoltando il pomeriggio musicale di Radio Studio Play. Alza il volume.
1: Cosa è normale per te? Oggi

0: Ciao belli, sono Max Martinelli. Avete voglia di fare tanti saltelli? Allora vi aspetto su Radio Studio Play con la classifica dance nazionale, la Exclusive Dance Chart. Su Radio Studio Play, sabato e domenica alle 14. Cercaci su loud.fm/studio play.
1: Exclusive Dance Chart.

medicinali, compressi. Sti ragazzini quando gli va bene sono depressi. Del resto non hanno mai avuto le notti ai concerti. E lo sai che un pochino mi manca scoparti nei gessi.

L'avevo detto qui nessuno sente mai. Te l'avevo detto qui nessuno vede mai, mai. Ma fino a quando la verità viene su a galla, come un pesce morto, come la merda. Allora tutti muti, muti come sconosciuti, sanno solo fare la

Quante volte ho voglia di mollare, non sai quante. Quante volte ho pianto dietro un sogno, quante volte infranto. Dire madre, padre, potete star tranquilli, per le

0: forza e coraggio.
1: State ascoltando Radio Studio Play. Ogni domenica dalle ore 10:30, i più belli d'Italia con Max Martinelli. Alle 14, Exclusive Dance Chart con Max Martinelli. Alle 15, Me and Blues con Gianfranco Piria. Alle 20, Infrasuoni con Fabio Sullentano. E alle 21, Next Level con Fabio Amoroso e Ludmila Martiniuk. Buona domenica insieme a noi, voi e lei, Radio Studio Play.
2: Sono le 17:03.

Stai ascoltando Radio Studio Play. Visita il nostro sito www.radiostudioplay.altervista.org. Entra in chat e sei dei nostri.

già le sei. Siamo felici, ci godiamo un'altra alba e poi mi immagino che faccia fai adesso che ho trovato un senso pure senza noi. Ehi, ma non ti odio, ti perdono. In fondo un po' lo devo a te, oggi mi sento nuovo. I miei fratelli sempre intorno, non sto mai da solo. Nel mio cielo all'orizzonte sempre tempo buono.

Quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni, c'è qualcosa di te che dovresti sapere.

0: Radio Play, www.radiostudioplay.alterpista.org.
1: Sono presente le avventure DJ Axe DJ Jazz.

Salve amici, ben ritrovati con l'appuntamento settimanale di Radio Studio Play, la classifica italiana 10 canzoni, 10 storie, un solo viaggio nella musica italiana più ascoltata. Iniziamo il nostro viaggio ascoltando il brano che occupa la posizione numero 10.

Il nostro viaggio continua, sempre su Radio Studio Play, ascoltando la classifica italiana dei 10 brani italiani più ascoltati su Radio Studio Play. Ora ascoltiamoci il brano che occupa posizione numero 9, questa settimana.

0: State ascoltando la classifica italiana di Radio Studio Play. Salendo di una posizione ora andiamo ad ascoltare il brano che questa settimana occupa la posizione numero 8.
1: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: State ascoltando la classifica italiana di Radio Studio Play. Siamo a metà classifica. Il nostro viaggio attraverso i brani italiani più ascoltati continua con la posizione numero 6.

Continua il viaggio attraverso la classifica italiana di Radio Studio Play. Ci stiamo avvicinando ai piedi del podio. Ora ascoltiamoci il brano che occupa questa settimana la posizione numero 4.

Il nostro viaggio settimanale sta quasi per terminare e siamo vicinissimi alla vetta della classifica italiana di Radio Studio Play. Andiamo ad ascoltare il brano che occupa il podio, siamo giunti alla posizione numero 2.

State ascoltando la classifica italiana di Radio Studio Play. Siamo arrivati in vetta, alla posizione numero 1. La canzone italiana più ascoltata questa settimana su Radio Studio Play.

0: Avete ascoltato la classifica italiana di Radio Studio Play. Il nostro viaggio settimanale finisce qui. Appuntamento alla prossima settimana. Per una nuova classifica dei 10 brani italiani più ascoltati su Radio Studio Play, un abbraccio da noi, voi, lei, Radio Studio Play.
1: State ascoltando Radio Studio Play. Ogni domenica dalle ore 10:30, i più belli d'Italia con Max Martinelli. Alle 14, Exclusive Dance Chart con Max Martinelli. Alle 15, Me and Blues con Gianfranco Piria. Alle 20, Infrasuoni con Fabio Sciullintano. E alle 21, Next Level con Fabio Amoroso e Ludmila Martiniuk. Buona domenica insieme a noi, voi e lei, Radio Studio Play.
2: Sono le 19:07.
1: State ascoltando Radio Studio Play. Il pomeriggio musicale, solo i più grandi successi.
3: Yes, I'm a mess now, lost with my head down. I haven't heard from you in weeks, you must have left town. I can't go back now, and all that I have now are those feelings I felt, knowing that no one else can bring them back out.

Stai ascoltando Radio Studio Play. Visita il nostro sito www.radiostudioplay.altervista.org. Entra in chat e sei dei nostri.

0: Ciao belli, sono Max Martinelli. Avete voglia di fare tanti saltelli? Allora vi aspetto su Radio Studio Play con la classifica dance nazionale, la Exclusive Dance Chart. Su Radio Studio Play, sabato e domenica alle 14. Cercaci su loud.fm/studioplay.
1: Exclusive Dance Chart.

State ascoltando Radio Studio Play. Ogni domenica dalle ore 10:30, i più belli d'Italia con Max Martinelli. Alle 14, Exclusive Dance Chart con Max Martinelli. Alle 15, Me and Blues con Gianfranco Piria. Alle 20, Infrasuoni con Fabio Sullentano. E alle 21, Next Level con Fabio Amoroso e Ludmila Martiniuk. Buona domenica insieme a noi, voi e lei, Radio Studio Play.

0: aboard. The train is departing.
1: Salite a bordo del treno pieno di gioia, pieno di emozioni e la cosa più importante, la musica.
2: Io sono il capitano. Io sono
3: Fabio Sciollintano.

costa solo una mediocre sottomarca di generica cola. Invece la mia è Coca-Cola vera.

0: Scusami, puoi spegnere lo stereo per favore?
1: Che?
0: Ti ho chiesto di spegnere quello stereo per favore.
1: Ma questa è la mia canzone.
2: Bravo, bravo, bravo.
3: Chiudi lo mail, fa sentire quello che vuole dire.
1: E che potrà dire mai?
4: Next level.
1: Non me ne frega niente di quello che dici.
4: Ad un livello superiore.
1: Vero.
0: Grazie.

i balletti con questo pezzo che sta facendo letteralmente impazzire il mondo. Si chiama Himalayan Angel, esistono tante versioni, Bad Times, ma questa è la mia. Fabio.

0: level.
1: Il mio potere più forte suona nell'aria. Next level. Ad un livello superiore.
2: Così si è scritto. E così sia fatto.
0: Mixa Fabio Amoroso.

0: dello s***o.
1: State ascoltando Radio Studio Play. Ogni domenica dalle ore 10:30.

0: più belli d'Italia con Max Martinelli. Alle 14, Exclusive Dance Chart con Max Martinelli. Alle 15, Me and Blues con Gianfranco Piria. Alle 20, Infrasuoni con Fabio Sullentano. E alle 21, Next Level con Fabio Amoroso e Ludmila Martiniuk. Buona domenica insieme a noi, voi e lei, Radio Studio Play.
1: Sono le 22 e 3 minuti.
0: State ascoltando Radio Studio Play. La notte musicale, le canzoni che ami di più. State ascoltando la notte musicale di Radio Studio Play. Solo per te, i più grandi successi di ieri e di oggi.
2: Voglio solo lei, Radio Studio Play.
0: State ascoltando Radio Studio Play. Ogni domenica dalle ore 10:30, i più belli d'Italia con Max Martinelli. Alle 14, Exclusive Dance Chart con Max Martinelli. Alle 15, Me and Blues con Gianfranco Piria. Alle 20, Infrasuoni con Fabio Sullentano. E alle 21, Next Level con Fabio Amoroso e Ludmila Martiniuk. Buona domenica insieme a noi, voi e lei, Radio Studio Play.
1: Sono le 22 e 4 minuti.
2: Io voglio solo lei, Radio Studio Play.
1: Sono le 22 e 4 minuti.

tu mi hai detto sì, io ti ho detto ripasserò, ma no monsieur, tu ne preoccupa pas, ma va.

1996. Sei atto di Jed, ancora insieme. E siamo tornati.

0: State ascoltando la notte musicale di Radio Studio Play. Solo per te, i più grandi successi di ieri e di oggi.
1: Studio Play, la radio che vorrei.

riderai. Una foto senza data, una fitta allontanata, e vedrai che riderai. Riderai di quei tagli di capelli, le letture delle stelle che non ci hanno preso mai.

Altermista, torna.

0: State ascoltando Radio Studio Play. Ogni domenica dalle ore 10:30, i più belli d'Italia con Max Martinelli. Alle 14, Exclusive Dance Chart con Max Martinelli. Alle 15, Me and Blues con Gianfranco Piria. Alle 20, Infrasuoni con Fabio Sullintano. E alle 21, Next Level con Fabio Amoroso e Ludmila Martiniuk. Buona domenica insieme a noi, voi e lei, Radio Studio Play.
1: Sono le 23 e un minuto.
2: Stai ascoltando Radio Studio Play.
3: Sono i più belli con Radio Studio Play.

0: State ascoltando la notte musicale di Radio Studio Play. Solo per te, i più grandi successi di ieri e di oggi.
1: Hören Sie jetzt Radio Studio Play.

0: Ciao belli, sono Max Martinelli. Avete voglia di fare tanti saltelli? Allora vi aspetto su Radio Studio Play con la classifica dance nazionale, la Exclusive Dance Chart. Su Radio Studio Play, sabato e domenica alle 14. Cercaci su loud.fm/studio play.
1: Exclusive Dance Chart.

Stai ascoltando Radio Studio Play. Visita il nostro sito www.radiostudioplay.altervista.org. Entra in chat e sei dei nostri.

0: Rex.
1: You're welcome.

0: State ascoltando la notte musicale di Radio Studio Play. Solo per te, i più grandi successi di ieri e di oggi.
1: Studio Play, la radio che vorrai.

0: Sì.
1: Mi gira la testa, la testa.
2: Dai, una cosa.
1: Ma poi mi guardi. Fatta via, via.

Stai ascoltando Radio Studio Play. Visita il nostro sito www.radiostudioplay.altervista.org. Entra in chat e sei dei nostri.

Quando ti sto vicino sento che a volte perdo il baricentro. E ondeggio come fa una foglia.

Quando ti sto vicino sento che a volte perdo il baricentro. Galleggio in una vasca piena di risentimento.

tu mi hai detto sì, io ti ho detto ripasserò, ma no monsieur, tu ne preoccupa pas, ma va.

0: State ascoltando Radio Studio Play. La notte musicale, le canzoni che ami di più.
1: Yo. Mic check.
2: Siamo due cuori che ne formano uno solo, destinati a rincontrarsi. Solo per perdersi di nuovo e non importa dove siamo, con chi stiamo. Certe volte i nostri cuori parlano, sì, ma spesso non li ascoltiamo. Il mio parla e ti vuole qui insieme a me. Ho avuto tutte le ragazze del mondo, ma penso a te. Ti prego svegliami se è tutto vero. Oggi ho tutto ciò che serve, tranne la

0: via. Mi rimane il tempo di una canzone per farti mia e fa.
1: Ho il tuo nome tatuato sulle palpebre, se chiudo gli occhi poi vedo te. Vieni insegnato a sognare ad occhi aperti, ma che faccio se non sei qui con me? So che si può, wow, tornare indietro non l'ho fatto mai. Il mio cuore può bastare, parla una lingua universale, dice tu sei tutto quello che ho.

Non sono mai stato bravo con le parole ed è per questo che ti ho scritto una canzone. Ricordati il mio nome, ricorda che sono il peggiore. Figuriamoci con le persone.

finirà. Dai. Ho il tuo nome tatuato sulle palpebre, se chiudo gli occhi poi vedo te. Mi hanno insegnato a sognare ad occhi aperti, ma che faccio se non sei qui con me? So che si può, oh, oh, oh. Tornare indietro non l'ho fatto mai.

0: Stai ascoltando Radio Studio Play.
1: Spesso sono in strada per venire a dirti quanto ci sto male quando siamo tristi e droga la notte per non annoiarci e smettere.